0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Jetzt der nächste Hit auf Radio Summer Night.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.